celebramus missam de feria quinta eb doma de undecime temporis per annum, cum prefazione quarta communi et prece eucharistica tertia.

0: oremus. Deus, in te sperantium fortitudo, invocationibus nostri ad esto propitius, et quia sine te nil potes mortalis infirmitas, grazie tue presta semper auxilium ut in exequendis mandatis tuis et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum iam nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi, per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare nella perdizione re e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Laetamini justi in Domino.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Dominus regnavit, exultet terra, letentur insule multe, nubes et caligo in circuitu eius. Justitia et judicium firmamentum sedis eius.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Ignis ante ipsum precedet, et inflammabit in circuitu inimico eius. Illustrarunt fulgura eius orben terre, vidit et contremuit terra.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini. A facie Domini omnis terra. Annunziaverunt celi justitia meius et viderunt omnes populi gloriam eius.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Confundantur omnes qui adorant sculptilia et qui gloriantur in simulacris suis. Adorate eum omnes dii.
2: letamini iu

0: Fratelli e sorelle, al Signore che ci conosce nel suo amore e serva scritto il nome di tutti nel libro della vita, rivolgiamo la nostra umile preghiera.
1: Fürbitten.

0: Per Papa Leone, i cardinali e tutti i pastori della Chiesa.
1: Für Papst Leo die Kardinäle und alle Hirten der Kirche.
0: La parola è la testimonianza di vita.
2: Dominum de prece.
0: Per il cardinale Camillo Ruini.
1: Für den verstorbenen Kardinal Camillo Ruini.
0: Che egli ha seguito nei diversi servizi alla Chiesa, in modo particolare in Italia.
2: Dominum de prece.
0: Per la comunità diocesana di Roma, possa rendere grazie.
1: Für die Diözese Rom.
0: Custodendo la memoria del cardinale Ruini.
2: Dominum de prece.
0: Per quanti hanno responsabilità politiche di governo, difendano e promuovano.
1: Für alle, die in der Politik Verantwortung tragen.
0: La costruzione di una società più giusta e solidale.
2: Dominum de prece.
0: Per noi qui riuniti nella speranza della risurrezione.
1: Für alle hier versammelten in der Hoffnung auf die Auferstehung.
0: Gesto dello spezzare il pane e nella condivisione fraterna.

0: Udio che nel tuo amato Figlio ci riveli la verità che ci fa liberi. Ascolta la nostra preghiera e fa che nella vita e nella morte si manifesti sempre il tuo amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Der erste Teil der Messfeier, der Wortgottesdienst ist vorüber. Jetzt folgt die eigentliche Eucharistiefeier, Gabenbereitung.